0: kwa wansi wa mateka gapa nkuvu Uganda sente daba customer di kumibwa Deposit Protection Fund of Uganda kutoka kupoka ile kumibula ambirira.
1: Esawa diritano edo kuncho webale kukasana
2: Busoga Royal Radio.

0: Capita!
1: Aba bairawa! Mwenweze!
2: Mas musica!
0: Come lo spirito di tulir muka!
3: Wanaife! Karwabinga bisikirize!
0: Isuga boyo radio! Ondi! Kumoyo!